0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira.
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 3 minuti.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, e non riesco a pensare a niente e a nessun altro, non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare, e ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno, e io amo te.
4: Radio Gelosa in...

0: Chiudi gli occhi. Is this a dream? Immaginami lì. This can't be real. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da solo.
1: La notte di gelosa è passione.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:03. Radio
2: Gelosa. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info @tenutaparadisi.com.

0: Brix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you, Brix.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No, no.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Allora, come sto?
2: Amo una favola, ti sta da Dio.
1: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
2: E se serve un ritocco anche dopo?
1: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
4: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni, Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Colazione a casa o al bar? Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
5: Cerco una ditta specializzata in ferro.
6: Ce l'ho!
5: Anche per laminati?
6: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
5: Pure tubi?
6: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
5: I profili?
6: Profili aperti, travi,
5: lamiere?
6: Da coils e da treno.
5: Magari anche con servizio taglio.
6: Certo! Taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
5: È un santo!
6: Quasi! È beato! Beato Edoardo!
7: Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:01. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Stai pensando di rinnovare casa?
6: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
5: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
7: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
8: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
9: Nord-Est, cuore dei collegamenti europei. A che punto sono le nostre infrastrutture? Ferrovie, autostrade, porti, aeroporti e interporti. Come sbloccare i progetti e completare i cantieri strategici? Mercoledì 8 luglio, al Padova Congress, il gruppo Nord-Est Multimedia organizza un grande confronto con istituzioni, imprese ed esperti del settore. Parla chi è chiamato a decidere. Mercoledì 8 luglio dalle 9, Padova Congress, Forum Infrastrutture. Programma e iscrizioni su eventinem.it.
10: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Con la solita colazione, la solita pausa pranzo a San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
5: Festival Fuori Bosco. Tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba. Passeggiate tra storia e paesaggi. Teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre. Un'estate fuori dai sentieri. Festival Fuori Bosco 2026. Melodie e racconti tra boschi, contrade e panorami. Programma su visitschio.it.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori

0: e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
1: Abiti da cerimonia, uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
0: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
1: Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
2: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
3: E come pensi che possiamo fare?
2: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
8: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
7: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
8: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
7: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
8: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
2: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno, oggi dovrebbe essere per l'Italia l'ultima giornata di caldo intenso, bollino rosso per 25 città. Ha cominciato già a piovere in alcune località del nord, dalle prossime ore attesi temporali in tutta Italia. Il picco dell'emergenza sembra essere superato, ora il problema potrebbero essere i violenti temporali attesi su gran parte della penisola. Legge elettorale, c'è stato un nuovo vertice per la destra, ci sono ancora delle tensioni su preferenze e norma anti-Vannacci. Fratelli d'Italia propone il doppio capolista bloccato, Freddi gli alleati. Riccardo Molinari, Lega.
10: È noto che per la Lega la legge elettorale migliore è quella che prevede i collegi uninominali, essendo noi partito sindacato di territorio e fortemente radicato nei territori. Abbiamo accettato come testo di compromesso tra le forze di maggioranza quello che è stato depositato dalla Camera e ulteriori modifiche non sono all'ordine del giorno.
9: Calcio, arrivano le prime sorprese dai mondiali. I rigori fatali ieri sera per Germania e Olanda, entrambe eliminate. Agli ottavi accedono Paraguay e Marocco. In Paraguay decretata la festa nazionale. Il Brasile si è invece imposto per 2-1 sul Giappone. È tutto, buona giornata.
2: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia.
0: Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: Nord-Est, cuore dei collegamenti europei. A che punto sono le nostre infrastrutture? Ferrovie, autostrade, porti, aeroporti e interporti. Come sbloccare i progetti e completare i cantieri strategici? Mercoledì 8 luglio, al Padova Congress, il gruppo Nord-Est Multimedia organizza un grande confronto con istituzioni, imprese ed esperti del settore. Parla chi è chiamato a decidere. Mercoledì 8 luglio dalle 9, Padova Congress, Forum Infrastrutture. Programma e iscrizioni su eventinem.it.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
5: C'è chi ogni giorno affronta la strada

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8:37.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
5: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
7: Abiti da cerimonia uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
6: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
7: Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Check this out.
1: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
3: Gelosa. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura, con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
7: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su TheMuder.com.
8: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Nord-Est, cuore dei collegamenti europei. A che punto sono le nostre infrastrutture? Ferrovie, autostrade, porti, aeroporti e interporti. Come sbloccare i progetti e completare i cantieri strategici? Mercoledì 8 luglio, al Padova Congress, il gruppo Nord-Est Multimedia organizza un grande confronto con istituzioni, imprese ed esperti del settore. Parla chi è chiamato a decidere. Mercoledì 8 luglio dalle 9, Padova Congress, Forum Infrastrutture. Programma e iscrizioni su eventinem.it.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
11: Fuggi dalla calura estiva. Irlanda, Danimarca, Svezia, i fiordi norvegesi e tanti altri luoghi meravigliosi da scoprire. L'estate più bella è al fresco. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi. Fino in capo al mondo.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buona giornata. Sono state rintracciate e messe in salvo le due persone che si trovavano a bordo di una barca di 15 metri andata a fuoco ieri al largo della spiaggia di Caballarina nel comune veneziano di Cavallino Treporti. Intorno alle 16:30 per l'emergenza sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo.
14: Un automobilista su 6 guida alticcio se non ubriaco, è quello che emerge dall'operazione mirata messa in campo dalla polizia locale Alto Vicentino con l'impiego di 3 equipaggi che nel fine settimana a Schio ha effettuato controlli a tappeto, un servizio finalizzato alla prevenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza che rientra nell'ambito degli interventi programmati dal consorzio, in particolare in orario notturno nei fine settimana.
13: Il mercato agroalimentare di Padova ha riconfermato in blocco tutto il consiglio di amministrazione che governerà anche per i prossimi 3 anni, questo anche alla luce di un utile di esercizio e di altri segnali tutti positivi per la gestione dell'ultimo triennio. Il vice sindaco di Padova Antonio Bressa.
15: Il comune ma anche la Camera di Commercio e gli altri proprietari hanno deciso di riconfermare in toto questo consiglio di amministrazione nella direzione di continuare questo percorso virtuoso di collaborazione, perché noi dobbiamo puntare molto sulla logistica, anche la logistica nell'ambito agroalimentare, dobbiamo farlo con competitività guardando al futuro.
14: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa Informazione.
1: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
16: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa. Woo!

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò, per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari, dal lunedì al giovedì 7:30, venerdì e sabato fino alle 2, la domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie, consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande.

0: 80 90
1: 80 e 90.
0: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 407779203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
2: Mare o città d'arte? Italia o Europa? Pullman o aereo? Per le tue vacanze o per la fuga di un weekend, scegli un tour con accompagnatore firmato Abaco Viaggi. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Beato Edoardo.
3: Anche per le lamiere?
4: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
3: Fanno anche servizio taglio?
4: Certo, e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
5: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici, con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stai pensando di rinnovare casa?
4: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
3: Mobilificio Del Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
8: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
9: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia. Le indagini continuano per individuare i mandanti. La pressione fiscale su imprese e cittadini è diminuita, lo accerta la CGA. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
12: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo attesta la CGA di Mestre, smontando la propaganda della sinistra. Le tasse sono diminuite.
11: Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.
13: Sono i dati che rispondono alla propaganda della sinistra, ma mi pare strano che parli di aiuti alle imprese una sinistra che vuole mettere a patrimoniale. Aumentare le tasse di successione.
11: Veniamo ai mondiali di calcio, passano agli ottavi Brasile, Marocco e Paraguay, eliminate Giappone, Germania e Olanda. È tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
14: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
15: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
14: Aggiungi la musica e sono canzoni.
15: Pronti?
16: Big bands,
17: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi, teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre, un'estate fuori dai sentieri. Festival Fuori Bosco 2026. Melodie e racconti tra boschi, contrade e panorami. Programma su visitschio.it.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
7: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Allora, come sto?
3: Amo una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari, Padova.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11.
2: Radio Gelosa.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
6: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigores e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
11: Via Orlando 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
12: Radio Gelosa, informazione.
13: Buona giornata. Anche Verona soffre del problema di altre grandi città italiane, c'è un avanzo di amministrazione, ma i soldi non possono essere spesi interamente. Sentiamo a proposito l'assessore Michele Bertucco.
14: Noi abbiamo un avanzo di amministrazione di 265 milioni di euro, di questi ne possiamo spendere solo 41. Verranno fatte opere importanti perché andremo a finanziare il restauro della Torre del Mastio per consentire l'accesso anche alle persone, ai disabili, alla Torre del Mastio e alla biblioteca di Castelvecchio. Andremo a intervenire con 2.400.000 euro. È previsto poi gli interventi che riguarderanno l'arsenale, che si stanno completando i lavori previsti dal PNRR per quanto riguarda gli arredamenti sia dei musei che hanno sede nella palazzina di comando, sia nell'ambito dell'arsenale stesso e quindi della corte centrale.
15: A Casale sul Sile la giunta comunale ha approvato l'accordo di gestione triennale per l'istituzione del nuovo polo per l'infanzia denominato il Filo Magico. Il provvedimento unisce le attività dell'asilo nido comunale Il Castello in concessione alla cooperativa sociale GD Educa e la scuola dell'infanzia statale Anderson, facente capo all'istituto comprensivo locale.
13: È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa, informazione.
16: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
17: Io sono nato pronto.
18: Adesso su Gelosa parte la compilation.
19: Compilation.
18: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
19: Greatest dance hits of the 80s.
18: La compilation di oggi parte così.

0: d'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi.
2: Per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi, teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre.

0: del Franco Veneto, Resana e Piombino Dese. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.

0: 80-90.
1: Radio Gelosa.
2: Gelosa.
3: Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
4: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucina presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Radio Gelosa informazione.
13: Buongiorno, bentrovati, aggiornamento delle 13. L'attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti effettuati in Campania. Il giornalista ha ringraziato gli investigatori, ha chiesto ora di capire i dettagli della vicenda e intanto caccia ai mandanti, tra le persone finite in carcere e una ai domiciliari. Per la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV ha invitato la Chiesa a non irrigidirsi sulle proprie posizioni. Ecco un passaggio della Pontefice durante l'omelia.
14: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità.
13: E Papa Leone ha lanciato anche un appello ai lefebriniani alla vigilia delle ordinazioni episcopali che la fraternità sacerdotale San Pio X dovrebbe tenere domani a Econ in Svizzera. Il Papa ha lanciato un appello al superiore generale Don Davide Pagliarani per chiedere di fermarsi ed evitare così lo scisma. Mondiali di calcio, Germania, Olanda e Giappone fuori dai mondiali, vanno agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Questa sera le sfide fra Costa d'Avorio e Norvegia e Francia-Svezia. È tutto, buon pomeriggio.
12: Radio Gelosa, informazione.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui!
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione! Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano? O nel Trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigores e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive. Tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigores e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
2: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Vuoi una cucina Lube che unisca stile e funzionalità? Scopri le offerte esclusive nei Lube Store di Pianeta Casa. Ogni mese ti aspettano nuove promozioni. Prenota ora su cucinelube-pianetacasa.it e visita lo store più vicino a te in Veneto.
6: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.

0: italiano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
3: Abiti da cerimonia, uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
2: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
3: Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
7: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buongiorno. La Regione del Veneto compie un altro passo nelle politiche a sostegno del sistema produttivo regionale. Ha siglato l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti per l'attivazione dei basket bond regionali, un innovativo strumento di finanza alternativa che consentirà di mobilitare 50 milioni di euro destinati a finanziare i piani di sviluppo delle imprese venete.
2: La Regione del Veneto investe oltre 929 mila euro per il settore dell'apicoltura. L'assessore regionale Bond ha detto: accompagniamo così gli imprenditori in percorsi di informazione e supportando gli investimenti anche per contrastare le malattie delle api.
1: Oltre 20 milioni di euro per accelerare la transizione tecnologica ed ambientale dell'agricoltura veneta. È il risultato dell'attuazione da parte della Regione Veneto dell'investimento della PNRR dedicato a innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare, che ha consentito di finanziare il rinnovo del parco macchine agricole, introduzione di sistemi di precisione e l'ammodernamento dei frantoi.
2: È tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Stai pensando di rinnovare casa?
3: Mobilificio Del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per...
1: Triumph for the ride.
2: Stai pensando di rinnovare casa?
3: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.

0: incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scoprili da Motorclass a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
4: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
6: Abiti da cerimonia uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
5: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
6: Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e Tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
7: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
8: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi, teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre, un'estate fuori dai sentieri. Festival Fuori Bosco 2026. Melodie e racconti tra boschi, contrade e panorami. Programma su visitschio.it.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
6: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
7: E come pensi che possiamo fare?
6: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta. Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15. Radio
2: Gelosa. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su TheMuder.com.
6: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
7: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
8: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. Migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
9: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
10: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777-9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
7: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
6: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
8: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
9: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
8: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
10: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gress effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.
11: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
12: Via Orlando 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
13: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
13: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
5: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Stai pensando di rinnovare casa?
7: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
6: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
8: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
9: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Radio Gelosa, informazione.
7: Sta per tornare il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Ce lo presenta il presidente dell'Associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini.
8: Giovedì inizieremo con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, sarà appunto giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 in Piazza Marconi. Ci saranno più di 200 giovani che si sfideranno con le loro 12 contrade per portare a casa la statuetta del Palio. 8 saranno le competizioni, appunto, che verranno eseguite in Piazza Marconi, 2 saranno fatte il giovedì, dove ci sarà il tiro da fune, ormai gioco diciamo storico dalla prima edizione del Palio, per poi concludere sabato con la spinta delle botti e il tesser di Penelope, che questo è ripreso dai giudici nostri di Ponzano Veneto, che ogni anno vengono a darci una mano in Piazza Valdobbiadene a seguire appunto tutta la parte di punteggi, di penalità, di regole con noi, e questo ci fa molto piacere. E quindi anche approfitto per ringraziare e ringrazio anche tutta la squadra nostra che ci sta dando una mano e che sarà presente in piazza per lo svolgimento, e anche i capi contrada e vice che ogni riunione sono sempre pronti a darmi una mano.
7: Appuntamento quindi a partire da giovedì 2 luglio fino a sabato 4 luglio con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, ovviamente in provincia di Treviso. Io ringrazio il presidente proprio dell'Associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, grazie.
8: Grazie a voi.
0: Radio Gelosa, informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura, con un solo referente. Fino al 30 giugno. 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
3: Abiti da cerimonia uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
4: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20% al 50%.
3: Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a
4: capi di fine serie con sconti reali dal 20% al 50%.
3: Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni.

0: Chi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
2: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
3: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
4: Io vivo per questo.
3: 900. I brani più famosi degli anni 90.
5: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B, e invece apposta tornati dall'America per noi si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm He's a Dancer.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
2: Sport e giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
2: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va contro corrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Stai pensando di rinnovare casa?
5: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
4: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
6: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
8: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
7: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Bentrovati, Mauro Baldanni in redazione. Interventi di mobilità e sicurezza stradale. Il riferimento va a 50 comuni del Veneto, grazie all'approvazione di uno stanziamento di oltre 37 milioni di euro di investimenti complessivi, 18 dei quali dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore a mobilità e trasporti Diego Ruzza. Interventi sono previsti tra Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo. I carabinieri del nucleo natanti hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Venezia, al fine di prevenire ma anche reprimere reati. Il servizio, svolto con l'impiego di personale in uniforme e in abiti civili, si è concretizzato con il controllo di 60 persone e la verifica in 40 imbarcazioni. Un conduttore è stato multato per oltre 4.800 euro perché trovato in ebbrezza alcolica. La linea del tempo è l'iniziativa protagonista della 10ª edizione dell'evento The Venice Glass Week, in programma dal 12 al 20 settembre a Palazzo Morosini Gaterborg a Venezia. Il progetto accompagnerà i visitatori in un percorso dedicato alla storia e all'evoluzione del marchio collettivo Vetro Artistico Murano, attraverso contenuti audiovisivi e testimonianze e confronti dei maestri vetrai. È tutto.
9: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
7: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
0: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scegliete
3: Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scegliete Motor Class. A Mestre, Portogruaro, Musil.

0: Martino di Lupari, Padova.
1: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
2: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
3: Io vivo per questo.
2: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
4: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te. Per la tua cura, non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh, Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: vecchi o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18.
2: Radio Gelosa.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.

0: Caprix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. C'è un aggiornamento dell'informazione. A causa del caldo record, bollino rosso per 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, dalle 10 alle 16, in particolare quando l'indice UV è elevato. L'intelligenza artificiale non sempre riesce a fare un lavoro meglio degli umani. La casa automobilistica statunitense Ford, dopo aver provato ad inserire l'AI nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare circa 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che, introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto, avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. 30 giugno, ultimo termine utile per il versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto per il 2026 della cosiddetta tassa etica, spesso indicata come porno tax. Si tratta di un'addizionale del 25% applicata in Italia sui redditi che derivano dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Di recente il fisco ha ampliato la platea. È tutto.
8: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: buongiorno. Si sente dal mattino.
1: Sono le 6:35 minuti.
0: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
1: Sono le 8:31 minuti.
0: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
1: Good morning.
0: Il tuo risveglio musicale.
2: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
3: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
4: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi, teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre, un'estate fuori dai sentieri. Festival Fuori Bosco 2026. Melodie e racconti tra boschi, contrade e panorami. Programma su visitschio.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoresse Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
5: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa, sono le 19 e 3 minuti.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
3: Abiti da cerimonia, uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
2: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
3: Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
1: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
2: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
3: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
4: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo!
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
11: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
12: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
13: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno 25% di sconto su mobili, arredo bagno, forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 Case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
14: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
15: Fino al 3 luglio occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco, da Fabio a Loreggia su themooder.com.
16: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
17: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
18: Good time, good music.
17: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
18: DJ Massimo Alberti.

Radio Gelosa sta viaggiando nei 70 e 80. È Good Time. DJ Massimo Alberti, solo su Gelosa.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano del 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
3: E come pensi che possiamo fare?
2: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
5: Abiti da cerimonia uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
4: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20 al 50%.
5: Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
6: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Festival Fuori Bosco, tra natura, cultura ed emozioni. Concerti all'alba, passeggiate tra storia e paesaggi, teatro, musica e incontri in collina. Da giugno a settembre, un'estate fuori dai sentieri. Festival Fuori Bosco 2026. Melodie e racconti tra boschi, contrade e panorami. Programma su visitschio.it.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto.
5: Hanno una sartoria artigianale.
3: Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
6: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
9: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
8: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
9: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
8: Sirenella Beach, lungomare adriatico.

0: saldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
1: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
0: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
1: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigores e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it. We'll be right back.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelusa.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelusa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Partiti, i presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
7: Fino al 3 luglio occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
8: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelusa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: presa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'?

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti. Per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
5: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Dal 4 luglio, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
6: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta.
7: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
2: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
4: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
4: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigores e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
5: Fate un respiro profondo.
6: Nostalgia per gli anni 90.
7: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
6: Novecento.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americana.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca. We create a mental atmosphere.
2: There is no long countdown. There is no backup.

0: Radio Gelusa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gelusa. Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
2: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Gelusa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
7: Stai pensando di rinnovare casa?
8: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
7: Mobilificio Del Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
9: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelusa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosato, aperto anche la domenica.

0: Aprix tanti prodotti al costo, come passata di pomodoro Santa Rosa a 79 centesimi e prosciutto crudo Citterio a 1,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Novecento, un decennio di musica.

0: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Da Lio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Da Lio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30, venerdì e sabato fino alle 2, la domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate: una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Da Zampini Abbigliamento è il momento giusto per rinnovare il tuo stile.
5: Abiti da cerimonia, uomo e donna, proposte eleganti per le occasioni speciali e abbigliamento casual per tutti i giorni.
4: Tante occasioni su capi di fine serie con sconti reali dal 20% al 50%.
5: Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia, e su zampiniabbigliamento.it.
6: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23.
3: Radio Gelosa.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
5: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
4: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su TheMooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 € al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
10: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
2: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
3: Arreda e rinnova adesso la tua casa con Arpa Arredamenti. Affidati a un team di veri esperti e approfitta delle nuove promozioni. Tasso zero sui tuoi acquisti. Oppure piano top in omaggio con l'acquisto di una nuova cucina Veneta Cucine. Ti aspettiamo nello showroom cucine più grande del Veneto, a Belvedere di Tezze sul Brenta.

0: dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e quattro.

0: 8090
1: Radio Gelosa.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Meneghello Arredamenti. A Limene Padova 7 giorni su 7 fino alle 22. 60 anni, 60%.
1: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
2: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it. Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93.200 MHz.
3: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.